da qua, tienici, tu vai in aria. C'è ciò non ciò non sai, né che hai. Non quai, chi non puoi hacca, chi ni ci ci ciò non mu nuia, né chanza, non mu n'aia, di hei. Non ci sono mu n'aia, di hei, di hei.